sei sulla spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in sulla spina, presto viene, presto.

rosa in su la spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va. Come rosa in su la spina, presto viene, presto.

0: Aufgabe. Einfach gutes Radio.
1: Ciao, gente! 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
2: Los niños del parque.